Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere Vai Gere